calcio nel fianco. Stormen har stilla, sola skinn. Du har dratt langt bort.